Cosa per parecchi marche di birra, vestita ad una vecchia gonna ed una camicia di ragazzo. Poi, una mattina, lasciando perdere partì, si riceve dalle sue notizie qualche mezzo